0: Fabulosa 96.7.
1: Siempre estoy fundido con mi placa. El peine de la creo que te le saca.
2: Fracataki, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri,